0: Ad International Radio sono le ore 7 e 6 minuti.
1: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i...

0: Radio International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione, dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 5.30 di sabato 19, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia Mira Oriago come entrata alternativa. Nella stessa fascia oraria notturna, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova, con traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: l'agenzia Dire.
1: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elish Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi.

0: Teseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pensieri.

0: 10:20.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: International Radio, your radio.
5: State ascoltando Pianeta Italia.
6: Pianeta Italia.
5: Con Lorenzo Bartoli.

settimana, ovviamente, che è prima del weekend. Tra poco restate con noi perché è confermata la nostra sequenza musicale, sequenza che ci porterà a riascoltare brani dell'estate, anche degli anni 80. Mentre in arrivo per i prossimi minuti ci fermiamo nell'estate del 2000 con

0: Ad International Radio sono le ore 7:37.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Via Roma 14 by Steel Bimbi. Stile, innovazione e tendenza. Via Roma 14 by Steel Bimbi. Nuovi brand, nuove linee per vestire la donna, le teenager, linee premaman, anche con taglie over. Via Roma

0: Moda, per piacere, per piacersi.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
7: International Radio, your radio.

0: futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699. 049 95 01 699. Oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.

Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

0: Circuito International Radio. Viaggiare,
1: traffico, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. In questi minuti, a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, segnaliamo rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano e tra Soma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla Venezia-Trieste si verificano code tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: Ad International Radio sono le ore 8 e 18 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Bettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Branco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
7: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
6: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
7: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
6: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
7: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
8: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
9: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
10: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande.
6: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio a sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto. Quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone, ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo. Venti rotazione di bora con un calo delle temperature, oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Piatti

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi

Compagnia Charlie Blu. Relax, Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: aperto una nuova partita IVA.
1: Ho bisogno di una consulenza.
0: Che cara la bolletta dell'energia.
1: Devo fare il 730.
0: Mi serve un avvocato.
1: Devo pagare l'ICI.
0: E il corso sulla sicurezza?
1: Come si fa a stare informati?
0: Il mercato sta cambiando.
1: Mi serve un finanziamento.
0: Devo registrarmi al MEPA.
1: E le fatture elettroniche come si fanno?
0: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
1: Oh. Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Ad International Radio sono le ore 9 e 1 minuto.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your station music, oh oh oh, international writing.
4: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
5: For All Eventi è il tuo partner ideale.
4: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
5: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
4: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
5: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
4: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
5: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Via Roma 14 by Steel Bimbi. Stile, innovazione e tendenza.
5: Via Roma 14 by Steel Bimbi.
4: Nuovi brand, nuove linee per vestire la donna, le teenager, linee premaman, anche con taglie over.

0: stile, moda, per piacere, per piacersi.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano per traffico intenso incolonnamenti presso la barriera

0: praticamente tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: national super hits, playing only the hits, shattering the airwaves with the hottest hits.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Impollo del

0: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue, aperto dal mercoledì alla domenica.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni, siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 9 e 25 minuti.
2: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: domenica 10:20.
1: È arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto, quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone, ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo, venti rotazione di bora con un calo delle temperature, oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: E tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato, prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
5: Dai in poi

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Nel caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
1: Piazza Grande, grande intuito.
8: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
9: Central National Radio, your radio.
10: Circuito International Radio.
11: Viaggiare. Traffico.
12: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
13: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia e tra Montebello e Verona Est verso Milano. Ancora in A4 auto in

0: per traffico intenso tra Marghera e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Venezia in direzione Padova. Allerta medio della Protezione Civile per piogge diffuse localmente di forte intensità con rovesci che in pianura e vicino alla costa nord orientale possono assumere carattere temporalesco. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

Sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Yo, baby. We are now entering. This is International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 9:52 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: dice l'agenzia Dire.
1: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vice premier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende

0: dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura. Anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco. Padova.
4: Piazza Grande. Grande intorno.
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: 10:20.
1: Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: musicale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ci sono dei dischi che non muoiono mai, che vengono tramandati di generazione in generazione. Oggi ti riporto nel 1999 con Bad Boy.

generazione in generazione, come ho detto poc'anzi. Soprattutto, ecco, la versione più famosa rimane Play Hard di David Guetta. Gli Elisige sono un gruppo olandese dietro al quale si celano tre DJ, e poi c'era lei, ve la ricordate, la cantante famosissima, l'avete vista nel video.

0: bella pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Partiamo.

0: sugli appositi banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 26.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Via Roma 14.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovesci a sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto. Quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone. Ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo. Venti rotazione di bora con un calo delle temperature. Oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ad International Radio sono le ore 10:39.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare

0: Paliseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
0: Piatti esclusivi

0: In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Serve sicurezza, professionalità. Noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

International Radio, your radio. È il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove. È il più forte. È disco.

0: Ad International Radio sono le ore 10 e 51 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pensieri.

0: it up.
1: More music. More of the time.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgo

speciale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Charlie Blu a Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Bettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova nel Veronese. Permangono rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia per traffico intenso. Per lo stesso motivo verso

0: ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Un intro di pianoforte di un disco house che ha fatto la storia cominciava così.

sente i primi suoni veramente della house music made in Italy un sacco di tempo fa. Questo disco che poi sostanzialmente riprende Richie Evans. Perle su perle. A sua volta Richie Evans riprendeva un disco di Lamont Dozier.

mamma mia, tocca aprire la bolla di nuovo, un altro pezzo. Questa è House Made in Italy, dobbiamo essere orgogliosi. Il nuovo gli FBI, Feel It. Mamma che musica!

0: 8 fan, 2 tonnellate di divertimento, 2 cantanti meravigliose che erano coriste di Sylvester, quello di You Make Me Feel. Senti un po'. C'era anche Martha Wash. Spettacolo. Le Two Tone So Fan poi diventarono le Weather Girls, quelle di...
1: It's raining man, hallelujah, it's raining man.
0: Eh sì.

0: guardando le pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi

0: 10-20.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: ad International Radio sono le ore 11:37.
1: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Impollo del

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto. Quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone. Ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo. Venti rotazione di bora con un calo delle temperature. Oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: La radio della tua città.
5: International Radio, the station of your city.
0: Circuito International Radio.
6: Viaggiare. Traffico.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Palmanova e Villesse in direzione Trieste a causa di un incidente. Segnaliamo inoltre code per traffico intenso presso Palmanova, presso

0: viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Your number one online radio station. Number one for classic hits.
2: Nobody else compares.

International Radio. Your radio. International Radio. Your radio.

0: ad International Radio sono le ore 11:59 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio.

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
4: Aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Il futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
6: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
10: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: l'agenzia dire.
1: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiare. Traffico.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Montebello e Verona Est verso Milano. Ancora

0: per traffico intenso tra Marghera e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Venezia in direzione Padova. Allerta medio della Protezione Civile per piogge diffuse localmente di forte intensità con rovesci che in pianura e vicino alla costa nord orientale possono assumere carattere temporalesco. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: And let's get this started. Here we go. And now, another hour of the best music. These songs and more are coming up.
2: The only radio station

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: assaggiare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Via Roma 14 by Stil Bimbi, stile, innovazione e tendenza.
3: Via Roma 14 by Stil Bimbi,
2: nuovi brand, nuove linee per vestire la donna, le teenager, linee premaman, anche con taglie over. Via

0: Moda, per piacere, per piacersi.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

speciale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Charlie Blu a Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali e Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
1: Viaggiando.

0: anche sulla Padova-Venezia, con code tra la tangenziale di Mestre ed il Bivio per la 13 in direzione Padova, e sulla Brescia-Padova, dove si viaggia a rilento sia verso Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, sia verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ad International Radio sono le ore 12:59 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International Radio.

0: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
1: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
4: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza.

0: quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini

0: Eliseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it. Il

Via Roma 14 by Stil Bimbi. Stile, innovazione e tendenza. Via Roma 14 by Stil Bimbi. Nuovi brand, nuove linee per vestire la donna, le teenager, linee premaman, anche con taglie over.

0: stile, moda, per piacere, per piacersi.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: International Radio, your radio.
6: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
7: Video di successi dance anni 90-2000 più visti in assoluto su YouTube. Partiamo dalla numero 15, dove c'è lui, il grande Scatman, 270 milioni, La Bush supera i 300 milioni il video ufficiale. Per me questa è sempre numero uno. Number 14. Una super anthem della musica trance. Darud. Arriva Mojo, numero 12. 359 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ne ha solo 1000 in più. Blu degli Ape 65. 360 milioni. Entriamo ufficialmente in top 10. Vi ricordo classifica a livello mondiale, chiaramente YouTube è visto in tutto il mondo. Numero 9, il video di Technotronic, Pop Up the Jam.

Buglioni. Poteva mancare Gala in una classifica di visualizzazioni su YouTube? No, no, per forza. Ad Way. Adesso controllo quante ne ha, eh. 432 milioni, attenzione, perché entriamo ufficialmente in top 5. Numero 5, Cher con Believe. Supera i 500 milioni di visual. Il video ufficiale, chiaramente, quelli che hanno i video, eh.

0: 6 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Questa è la classifica ufficiale. Farò anche le posizioni dalla 16 alla 30. Sono tutte super hit. È stata una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui. Tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto, quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone, ovviamente non saranno fenomeni diffusi ma macchia di leopardo, venti rotazione di bora con un calo delle temperature, oggi massime diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Vettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
5: For All Eventi è il tuo partner ideale.
4: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
5: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
4: E non è tutto. For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
5: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
4: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
5: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
6: Ho aperto una nuova partita IVA.
7: Ho bisogno di una consulenza.
6: Che cara la bolletta dell'energia.
7: Devo fare il 730.
6: Mi serve un avvocato.
7: Devo pagare l'ICI.
6: E il corso sulla sicurezza?
7: Come si fa a stare informati?
6: Il mercato sta cambiando.
7: Mi serve un finanziamento.
6: Devo registrarmi al MEPA.
7: E le fatture elettroniche come si fanno?
6: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
8: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
9: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700.

0: occasione speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco. Piazza.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia e tra Soave e San

0: Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È Disco. Disco Move Your Body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: Ceramica 1020.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo

0: Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiama lo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue, aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
5: International Radio, your radio.
6: Ad International Radio sono le ore 14 e 7 minuti.
7: In collaborazione con...
8: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
9: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
8: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
9: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
8: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
9: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Nel caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
6: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Via Roma 14 by Steel Bimbi. Stile, innovazione e tendenza. Via Roma 14 by Steel Bimbi. Nuovi brand, nuove linee per vestire la donna, le teenager, linee premaman, anche con taglie over.

0: stile, moda, per piacere, per piacersi.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 26 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi...

momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: Belgamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su belgamin.it.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali, come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
2: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
2: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante E il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Piatti esclusivi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

0: tutto raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Ferragosto del 1995, questi erano i 10.

l'atmosfera, si va di house music, The Bug Dance. Mamma mia, che annata, che ferragosto di Lacey.

0: 1. Era la regina dell'estate 1995 e anche di quel Ferragosto. Typical con The Color Inside. E allora, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti.

0: Milano-Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia come entrata alternativa Mira-Oriago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgo.

ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: era un successo anni 80 con il Disco Time.
1: Ad International Radio sono le ore 15:02.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Play nothing but the greatest hits.
5: My radio.
6: What radio forgot? We remember.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
5: Da Impollo del

e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

Nazare, in via Spalato 12. Night Club, Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato, Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata atmosfera molto instabile su tutto il Triveneto, con alta probabilità di piogge, acquazzoni e anche qualche temporale. Si va comunque verso un graduale spostamento di questa perturbazione verso l'Italia centrale e così per domani prevediamo un miglioramento, anche se soprattutto al mattino sarà ancora possibile qualche scroscio di pioggia.

0: gratuita di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

vocale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: 21. Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande
2: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue, aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio.
1: Double back.

0: In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te

0: Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Moda, per piacere, per piacersi.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Sono tornati di moda nel 2026, ma in realtà arrivano dagli anni 90-2000. Il primo è di Bob Sinclair. I Fear For You. Alza quel volume.

Sinclair molto prima di Love Generation, di World All Done. In realtà però arriva da un altro disco, senti qui. La base è quella di Look for Love. Eleganza pura. Un altro pezzo tornato di moda è questo qui. Anche questo suonato all'Amnesia.

famosissimo nelle Pointer Sister, si chiama Jeremy. E comunque aggiungo che gli originali non si battono mai, eh? Però è bello sentire le versioni rispolverate, perché così lo conoscono intere generazioni, no?

0: una super pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra Sandona di Piave e Cessalto. In direzione Venezia code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo ancora di Autostrade Alto Adriatico, che informa che dalle ore 22 di venerdì 18 fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre a

0: e le due direttrici Belluna e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. E per essere aggiornati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste, potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Yeah! 80s, 90s and more.
2: The number one online radio station.
3: Ad International Radio sono le ore 15:56 minuti.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi...

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: giuseppe sicurezza professionalità noi siamo già lì fino all'obiettivo del massimo risultato da uno scontro un piacevole incontro.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Col-

0: tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Night Club.

0: Spalato 12, Night Club, Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato, Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Montecervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
3: Via Roma 14 by Steel Bimbi, stile, innovazione e tendenza.
4: Via Roma 14 by Steel Bimbi.
3: Nuovi brand, nuove linee per vestire la donna, le teenager, linee premaman, anche con taglie over.
4: Via

0: moda, per piacere, per piacersi.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Vettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
7: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
8: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. I pancioloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Non è semplice musica, ma ogni tanto diventa un inno generazionale e la dedico a tutti quelli che come me vorrebbero restare per sempre giovani. Un capolavoro degli anni 80, goditela.

numero 4 Forever Young. E al 5 c'erano sempre di Alphaville con Sounds Like Melody. Questo pezzo che poi

0: musica ciclica. L'importante è che ci sia rimasta nel cuore e nella mente, come dico sempre io. E allora ci siamo gustati una grandissima pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Ad International Radio sono le ore 16 e 32 minuti.
3: In collaborazione con...
4: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
5: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
4: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
3: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
4: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
3: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
4: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: 10:20.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
8: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, pratico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Parliamo di cantieri notturni A57 tangenziale.

0: gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere stradali. Entrata consigliata Mira Oriago o Spinea sulla A4. E ancora tangenziale di Mestre, sempre nella notte tra venerdì 18 e il mattino di sabato 19 settembre, dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico in questo caso verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto al momento, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi pericoli.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata atmosfera molto instabile su tutto il Triveneto, con alta probabilità di piogge, acquazzoni e anche qualche temporale. Si va comunque verso un graduale spostamento

0: Camin ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratuita.

0: dolci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto! Forone Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
0: Visita il sito foroleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: Forone Eventi, emozioni indimenticabili.
0: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Serve sicurezza, professionalità. Noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La nuova stagione veste di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
2: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 17 e 18 minuti.
1: In collaborazione con... Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
7: Da Emporio del

Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Jo, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 27 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Number one for classic hit.
6: Your number one online radio station.
7: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
8: Basta un solo giro di chitarra a riportarti negli anni 90.

pochettino di anni fa, quando la musica ti faceva venire la pelle d'oca, e tuttora, pensate che potenza, sono quasi passati 30 anni. C'è un'altra canzone da quell'estate che voglio condividere con voi. Sempre dall'inizio, vi faccio partire dall'inizio per assaporare proprio l'essenza. Senti come si apre la musica e si apre anche il cuore qui, eh? Rimasi folgorato da questo disco.

0: volevo semplicemente ricondividere con voi due perle dall'estate del 1997. Ci siamo goduti una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Tra poco, Flying Mix, Flying Mix, Flying Mix, Flying Mix. Con Luca Sabatelli. Su International Radio.
1: Radio International presenta Trailers in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

61. Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare a

0: paio di altre cose. Dai giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
0: International Radio, your radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi

0: Radio International Radio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano per traffico intenso. Per traffico intenso, code sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera in direzione Milano, e in direzione Trieste si rallenta tra la rotatoria Miranese e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. International Radio, your radio.
2: Tra poco, Flying Mix, Flying Mix, Flying Mix,
1: Flying Mix.
2: Con Luca Sabatelli su International Radio.

0: ad International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Back to the music.
5: The number one online radio station.
6: They have a really good variety.
7: Ma che bel sorriso! Dove vai?
8: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
9: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
10: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
11: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
12: 4all ha la soluzione che fa per te.
11: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
12: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
11: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
12: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
13: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia

0: Tour, da sempre conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Piatti esclusivi da

0: progetto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica. Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco. Piazza Grande, grande intorno. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio, meteo.
4: You are welcome.
5: In a great world.
4: In a great world of music.
5: Welcome to the world.
4: Welcome to the world of
6: DJ Luca Sabatelli.
5: DJ Luca Sabatelli.
4: Luca Sabatelli DJ.
6: La console è puro stile. Girano i dischi di DJ Luca Sabatelli.

0: This is Flying Mix. International Radio, your radio.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: 10:20.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
5: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
6: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola Bettin Motors.
9: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
10: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
11: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
12: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
11: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate

0: 06 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio. Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete, ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti, rispettiamola insieme.
1: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
5: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one radio station. The music you love right here, right now.

0: This is Flying Mix. I want you to get together. International Radio, you're ready.
1: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.

ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi

0: migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour da sempre conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

This is Flying Mix. International Radio, your radio.

0: This is Flying Mix International Radio. Your radio.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love right here, right now.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Alialì, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Alialì, per fare sempre una spesa felice. Alialì, migliora la vita.
5: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
6: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
5: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferro.

0: 6 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.

per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 26.

This is Flying Mix. International Radio, your radio.

This is Flying Mix. Live in the mix.

0: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.sicurasicura.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Imbrogli del

0: 6 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue,
2: aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet, puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza, per assunzione immediata a tempo indeterminato con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
6: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: música que estás escuchando tiene un solo nombre: DJ Luca Sabatelli.
1: This is Flying Mix, International Radio, your radio.
2: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one radio station. The music you love, right here, right now.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona, o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettingmotors.it.
12: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il tintero, il mare, in tavola, da sempre.
13: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
14: For All Eventi è il tuo partner ideale.
13: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
14: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertente foto butta i giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
13: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
14: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
13: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
14: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
15: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare, poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.

hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: International Radio, your radio.

0: circuito International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata atmosfera molto instabile su tutto il Triveneto, con alta probabilità di piogge, acquazzoni e anche qualche temporale. Si va comunque verso un graduale spostamento di questa perturbazione verso l'Italia centrale e così per domani prevediamo un miglioramento, anche se soprattutto al mattino sarà ancora possibile qualche scroscio di pioggia.

0: gratuita di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. I want the funk. I want the F-F-U-F-U-N-K. Give up the funk. I want the funk. I want the F-F-U-F-U-N-K. Anni 70.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it. In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato. Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco. Piazza Grande, grande intorno. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda sull'A22 del Brennero tra Nogarolo e Rocca e il bivio per l'A4 Milano-Venezia in direzione del Brennero. Sull'A4 Milano-Venezia, riduzione di carreggiata per lavori tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Prestare attenzione.

0: Rovigo in direzione Bologna. Sulla A27 Mestre Belluno, chiusura tra le 22 e le 6 tra Belluno e lo svincolo di Vittorio Veneto Nord verso Mestre. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Your radio, your radio. Circuito International Radio.
2: 100% successi.
3: Ad International Radio sono le ore 20 e 30 minuti.
4: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s,

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi periferi.

0: Domenica 10:20.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: 296 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2023.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio, your radio.

0: nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: 10 dischi storia, 10 viaggioni che ti fanno volare. Erano gli inizi degli anni 90. Age of Love. Diventato famoso in tutto il pianeta grazie al remix di James Poole.

pezzoni che veramente ti fanno volare. Capolavori della musica trance. Il secondo è Missy Force. Alza quel volume, chiudi gli occhi e vai a star bene. Gli diamo un po' più di cassa hard techno. Sunbeam, Outside World. E questo? Caffè del mare. Energy 52.

0: pianoforte quel groove che ci hanno conquistato. Lo zio Ferry Corsten, System F, Out of the Blue. Super Swings, 10 capolavori della trance. E infine Tiesto, Lethal Industry. Che viaggione che ci siamo fatti in questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, ben ritrovati. Segnalo code per lavori ancora sulla tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Attenzione, invece sulla A4 alla presenza di un mezzo in panne in direzione di Venezia tra Spinea e il bivio per la A57. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di venerdì 18 settembre fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici Belluna e Venezia dell'autostrada A27. Chi proverrà dalla A28 e sarà diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
5: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi pericoli.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi.

0: 10-20.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7-30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds.

0: statale 516, Piove di Sacco.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Portoviro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Joe, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Joe, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 21 e 8 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Lo hanno scelto loro, lo ha scelto lei, lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti, il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it. Play it.

0: che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali Aliper fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali Aliper, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
2: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici alla

0: 22 235 e in pario del colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
5: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
6: Aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: International Radio, your radio.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.
1: Anni 70.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutte le strade di nostra competenza. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni e lo svincolo di uscita di Mira Oriago per chi proviene da Milano. Sempre per lavori, dalle ore 22

0: facciata nord della A28 e le due direttrici Belluna e Venezia della A27. In chiusura vi ricordiamo, per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima

0: IT. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: And let's get this started. Here we go. And now, another hour of the best music. These songs and more are coming up.
2: The only radio station.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
3: Aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Il futuro è il bene più prezioso. E il tuo futuro lo proteggiamo noi.
6: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
5: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza Grande, grande intorno.
9: La nuova stagione, vesti di stile tutta la famiglia. Da Stil Bimbi e via Roma 14 a Porto Viro, scopri le nuove collezioni bambino firmate Blauer, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Zhou, Majoral, Sarabanda e Aidu. Per lei, spazio alle tendenze. Pellicce, montoni, completi in lana e capispalla, fino agli abiti da cerimonia firmati Twinset, Liu Zhou, Guess, Faux, Fracomina, Anita. Stil Bimbi e via Roma 14. Il tuo stile, la nuova stagione.
0: International Radio, your radio. Time machine.
2: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
0: Time machine.
2: Solo. Su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Anni 70.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
3: Aperto dal mercoledì alla domenica. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: circuito international radio.
1: Viaggiare, traffico,
0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni e lo svincolo di uscita di Mira Oriago per chi proviene da Milano. Sempre per lavori, dalle ore 22

0: Belluno tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. In chiusura vi ricordiamo, per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, venerdì 18 settembre. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: vendiamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: 61.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio.
3: Y'all like back in the day.

sulla macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: circuito International Radio Meteo.
1: Amici di International Radio, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata atmosfera molto instabile su tutto il Triveneto, con alta probabilità di piogge, acquazzoni e anche qualche temporale. Si va comunque verso un graduale spostamento di questa perturbazione verso l'Italia centrale e così per domani prevediamo un miglioramento, anche se soprattutto al mattino sarà ancora possibile qualche scroscio di pioggia.

0: gratuita di Trebi Meteo. In collaborazione con...
1: Lo hanno scelto loro. Lo ha scelto lei. Lo scelgono i grandi per i piccoli. Centro commerciale La Fattoria, il punto di riferimento per tutti. Il più grande di Rovigo. 100 negozi, 1000 occasioni di shopping, milioni di visitatori ogni anno.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
5: Aperto dal mercoledì alla domenica.
6: International Radio, your radio.
7: Circuito International Radio.
8: Viaggiare, traffico.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 17 settembre. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni e lo svincolo di uscita di Mira Oriago per

0: 7. In chiusura vi ricordiamo, per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, venerdì 18 settembre. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo su.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Anni 70.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Anni 70.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Anni 70.

0: International Radio. Meteo.
1: Amici di International Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata atmosfera molto instabile su tutto il Triveneto, con alta probabilità di piogge, acquazzoni e anche qualche temporale. Si va comunque verso un graduale spostamento di questa perturbazione verso l'Italia centrale e così per domani prevediamo un miglioramento, anche se soprattutto al mattino sarà ancora possibile qualche scroscio di pioggia. Ma poi dal pomeriggio cominciano a farsi avanti delle schiarite ancora più ampie nel weekend. Le temperature che stanno calando comunque verso il fine settimana torneranno a riguadagnare qualche grado. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: I wake up with you guys, I spend my day with you guys, and I go to bed with you guys. You guys are the best.
5: The number one radio station.
6: Number one for classic hits.
7: No commercials. They're annoying.